0: Raso gli appetiti, lanciate forbici al mio comando, tutto che sta. Raso gli appetiti, lanciate forbici al mio comando.
1: Estamos escuchando Radio Comunitaria UCB.
2: Diecisiete horas, 57 minutos.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca.